0: vecchie teste scarpite.
1: Sai mai io che l'ho fatto, sai mai anche la... Signori, moneta!
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucidi

star bene. Le vitella, le piccole pecciole, pure i miei gamboni. La starne, pastici, ravioli e tonoli. Lo spenne in ogni sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rostro è in vita, è tessimo, compagno, che non si cura, certo.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

bianche, alte e nere, prendimi poi senza misura, l'avventura da...

sai il biglietto. Qui si provvede per poca merce, di sprone di staffe. Provvede per poca merce di sprone di staffe. Mi ripetiamo.

0: Corri!
1: Sì!
0: Ecco in arnese, tanto un vostro devoto! Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese! Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re un tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già ogni volta esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto, medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori?
2: Allora,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
0: L'arnese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengliate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: chiama il soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendomi mille male, cattari che nascono dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, riservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, soliti l'umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Non mai sparito!
0: Torno ora il cervello!
2: Datemene la presa, becco vieio!
0: Sarà la figura che nottate si sonne le ricette!
3: Al

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Del resto posso dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che scherzi, casi, di orrazzi.
4: Pare che ci vogliate, spettoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Corvi

0: giudicare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegremente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Guarda Riello, dinti un moccatoro di anno grossa, coviello.
1: Signor Picard, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Ora i denti, ha solo i denti, e fa che non si spessi.
3: Un povero uomo,
2: come i denti guasti, scarpati, scappati.
4: Scarpati,
2: prena questo senso.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, che scampi guardi. Osto di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.